del fornaio, del pompier, giornalaio, bersaglier, del postino, del dottore. Alti, bassi, grassi o belli, crudi, biondi, brutti o belli, poveretti o signor, d'ogni razza, ogni color c'è per tutti.

Io ci credo e non ci credo. Non ci credo se non vedo. Se non mi fan toccar con man le cose come stan, ho l'impressione

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Voksi tipökriim, olcho is jo.
2: Signori ascoltatori, sentiteci un po', cantiamo per voi la canzone che narra le gesta del gran Radamés
3: e il suo amor

Teresa da Napa vuole del caviar, manda i pescatori a pescar nel Volga. Furbo lo storio, non si fa pescare, resta in mezzo al mare.

tua, nel tuo cuore il primo amore di gioventù. Eri la mia rosa profumata perché, or sei la mimosa di una